0: Fare si può fare, puoi correre, volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi
1: jetzt habe ich hier auch schon ein Brandwari mit si può fare.
0: Puoi piangere, ballare, si può fare.